0: protagonista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un poco
1: ottimista.
2: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può rasperare.
3: What?